0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Covella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice, una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
7: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari. Esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere il protagonista.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
4: E si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
5: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
6: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare bello sempre comunque.
7: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend. Con questo sole e questo mare, perché dire no?
3: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
8: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari. Esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere protagonista.
3: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Covella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice, una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
7: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari. Esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere il protagonista.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba. Questa

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare. Come le lacrime tornano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata e accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice, una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
7: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari. Esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere il protagonista.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

c'è l'arco che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

0: però li pago tutti.
1: Fateci largo che
0: passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

coi faccini e quando sono disperati li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata e accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
7: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari. Esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere il protagonista.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

vestito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

l'Italian Fire insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Il voto in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Paura in campo a Castellammare di Stabia. Durante la gara contro il Pisa, un calciatore toscano, Rosen Bozinov, si è accasciato. L'arbitro ha immediatamente sospeso il gioco per i soccorsi. Bozinov è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto comunicato, è stato colto da malore per la forte disidratazione. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora in spiaggia. Già sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Ora lo sport, il calcio. Napoli ancora sotto shock per la rimonta subita a San Siro, da 2-0 a 3-2 per l'Inter. Allegri fa mia culpa e valuta interventi sul pacchetto difensivo. 5 gol in 2 partite, ma di tempo ce n'è poco. Mercoledì i partenopei ospitano l'Arsenal per la prima gara in Champions. Il Lecce vola a Cagliari per riscattare la pesante sconfitta subita dalla Roma. Si gioca domani sera alle 18:30. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non esclude l'impiego di Ilic dal primo minuto, ma lancia un monito a tutti i calciatori. Sentiamo.
7: Vista la partita che abbiamo fatto con la Roma, tutti si possono candidare. Nel senso, quello che voglio portare avanti in un discorso un po' generale, sia nella squadra ma anche nella mentalità di tutti, che non esistono 11 titolari, esistono 11 giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce. Dobbiamo capire che ogni domenica si può cambiare e ognuno di noi può essere il protagonista.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

vado sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti, altrettanti feriti, alcuni gravi. Ancora da chiarire la dinamica. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Trionfo dei Life Day in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. L'allarme del Consiglio degli Ebrei. Siamo inorriditi. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo. Giancarlo Giorgetti, chiudendo il forum di Cernobbio sul lago di Como, si definisce sovranista pragmatico. Il ministro dell'economia rivendica la prudenza sui conti, la barca è rimasta galleggiante, afferma il PIL verso l'1%. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isceri, gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita allo stesso modo. In centinaia la fiaccolata, per la procura c'è stata premeditazione. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo un digiuno per i piloti italiani nella gara di casa che durava da 60 anni. Male le Ferrari, ritiro di Leclerc dopo lo schianto contro le barriere. Sesto Hamilton, calcio Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia, oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Dopo Giorgia Meloni a Bari venerdì scorso in Puglia, anche la segretaria nazionale del PD Elly Schlein ha chiuso ieri il tour a Lecce. Schlein ha parlato di diritti, di lavoro e delle grandi vertenze della regione tra ex Ilva e Natuzzi, chiedendo l'intervento del governo e in particolare alla premier di prendere in mano direttamente i dossier. Andremo avanti poi con la battaglia del salario minimo in questo paese, ha chiarito, i contratti collettivi non sono bastati a contrastare il proliferare dei contratti pirata, non c'è miglior programma, ha concluso la segretaria, che attuare fino in fondo la Costituzione antifascista articolo per articolo, partendo dall'articolo 1, fondata sul lavoro. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature, da giovedì è prevista una tregua, gli amanti del mare non si lasciano sfuggire l'occasione per qualche ora ancora in spiaggia, sentiamo.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare, mare bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo mare, perché dire no?
2: Calcio, e Lecce sarà protagonista di uno dei due posticipi del lunedì sera alle 18.30, sfida in trasferta il Cagliari e Palermo Sampdoria, stasera alle 20.30 è il big match della terza giornata della Serie B. E per ora è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco. Da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A. La Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2. Vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il tour in Puglia della segretaria nazionale del PD Eli Schlein ha chiuso il suo giro a Lecce. Schlein ha parlato delle grandi vertenze della regione sull'ex Ilva, ha chiesto l'intervento diretto della Premier di prendere in mano personalmente il dossier. Andremo avanti intanto con la battaglia del salario minimo, ha chiarito: non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione fondata sul lavoro. A Potenza arriva il mercato solidale, in cui è possibile acquistare capi nuovi con etichetta. Si tratta di pacchi spediti con Poste Italiane mai ritirati. Il mercato si terrà tutti i weekend di settembre nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Sepolcro. Il ricavato andrà in beneficenza. Sentiamo.
3: Poi il ricavato servirà comunque per dare un contributo per aggiustare il campetto di calcio.
4: Un campetto necessario in una parrocchia dove comunque sono tanti i giovani che frequentano, e servirà perché i ragazzi possano stare insieme, giocare insieme, divertirsi.
2: Calcio e Lecce sarà protagonista di uno dei due posticipi del lunedì sera alle 18.30, sfida in trasferta il Cagliari. Di Francesco non esclude di poter schierare Ilic dal primo minuto, certo anche il debutto di Monteiro dall'inizio. E Palermo-Sampdoria stasera alle 20.30 sarà il big match della terza giornata della Serie B. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Arizona, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti in un Texas con me.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Baciami.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'AfD in Sassonia, Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti e altrettanti feriti. Ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara, stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano in cui ha perso la vita un torinese, un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il tour in Puglia della segretaria nazionale del PD Elly Schlein ha chiuso il suo giro a Lecce. Schlein ha parlato delle grandi vertenze della regione sull'ex Ilva, ha chiesto l'intervento diretto della Premier di prendere in mano personalmente il dossier. Andremo avanti intanto con la battaglia del salario minimo, ha chiarito, non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione fondata sul lavoro. A Potenza arriva il mercato solidale in cui è possibile acquistare capi nuovi con etichetta. Si tratta di pacchi spediti con Poste Italiane mai ritirati. Il mercato si terrà tutti i weekend di settembre nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Sepolcro. Il ricavato andrà in beneficenza. Sentiamo.
3: Poi il ricavato servirà comunque per dare un contributo per aggiustare il campetto di calcio.
4: Un campetto necessario in una parrocchia dove comunque sono tanti i giovani che frequentano, e servirà perché i ragazzi possano stare insieme, giocare insieme, divertirsi.
2: Calcio e Lecce sarà protagonista di uno dei due posticipi del lunedì sera alle 18.30, sfida in trasferta il Cagliari. Di Francesco non esclude di poter schierare Ilic dal primo minuto, certo anche il debutto di Monteiro dall'inizio. E Palermo-Sampdoria stasera alle 20.30 sarà il big match della terza giornata della Serie B. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Hai cercato di capire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'estrema destra dilaga in Germania, l'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia. Halt, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land si attesta oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se il partito raggiungerà la maggioranza assoluta e potrà formare un governo autonomo. Colloqui produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua e continuerà. Così Zelensky dopo la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli emissari della Casa Bianca, che hanno incontrato anche Putin, hanno messo sul tavolo nuove proposte per porre fine al conflitto. Per ora nessuna svolta. 11 morti in un attacco israeliano nel sud del Libano, uccisi anche due neonati. I feriti sono almeno 5. L'esercito di Israele aveva ordinato alla popolazione di evacuare l'area in vista di operazioni di guerra contro Hezbollah. L'aereo cargo di Amazon in fiamme all'aeroporto di Miami, il bilancio è di almeno 5 vittime, la società sta lavorando con le autorità per capire cosa sia successo. Il velivolo ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi le autopsie sul corpo della donna e su quello dell'ex compagno Federico Vella, morto suicida dopo il delitto avvenuto sulla A1 a Barberino di Mugello, per l'uomo anche esami tossicologici. Rimonta da sogno e trionfo al Gran Premio di Formula 1 di Monza per il leader del mondiale Kimi Antonelli, il giovane pilota Mercedes chiude davanti al compagno di scuderia Russell, terza la Red Bull di Verstappen, domenica nera per le Ferrari. Calcio, si chiude oggi la terza di Serie A con Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Nelle gare di ieri pareggiano Juventus Milan, Bologna Sassuolo e Parma Monza. Vittoria per il Frosinone sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Dopo Giorgia Meloni a Bari venerdì scorso, in Puglia anche la segretaria del PD Elly Schlein ha chiuso il tour a Lecce. Schlein ha parlato delle grandi vertenze della regione. Sull'ex Ilva ha chiesto alla Premier di prendere in mano personalmente i dossier. Poi ancora il lavoro, il salario minimo, i diritti civili, il diritto alla casa. Ma sentiamola sull'ex Ilva di Taranto.
3: Si dice che arriveranno 2500 lettere di licenziamento dei lavoratori dell'indotto. Noi al governo chiediamo serietà, perché fino a qui ci hanno parlato di manifestazioni di interesse che poi non c'erano, ci hanno parlato di soluzioni che poi non si sono prospettate, addirittura hanno tolto i fondi pubblici per fare i forni elettrici.
2: Sciopero nazionale di 24 ore dalle 21 di questa sera del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Ferrovie fa sapere che per il trasporto del regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21 di domani. Uno sciopero USB, sempre per il settore ferroviario, è stato proclamato per domani dalle 9 alle 16.59. Bari si prepara ad accogliere il Giova Summer Party, il concerto di Jovanotti che fa tappa nel porto alla Darsena Marisabella domani sera. Migliaia le persone attese in città. Sul sito e sui social del comune tutti i consigli utili per raggiungere la Darsena. Calcio, il Lecce sarà protagonista di uno dei due posticipi del lunedì sera alle 18.30, sfida in trasferta il Cagliari. Di Francesco non esclude di schierare Ilic dal primo minuto, certo anche il debutto di Monteiro dall'inizio. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

voi sospeso tra i vostri come star, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso.

aperti la bocca, potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne. Numerosi feriti, bambini compresi. Colpite abitazioni. I bombardamenti arrivano pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Sciagura a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto. 5 morti. Il velivolo ha concluso la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di pompieri sul posto per domare l'incendio. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari, un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Allerta rossa per l'aviazione. In corso dall'Etna un'emissione di cenere vulcanica verso sud. Certificato il massimo grado di criticità. Si attendono le valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18. E finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18, 21. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock, parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne. Numerosi feriti, bambini compresi. Colpite abitazioni. I bombardamenti pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. Un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

Vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Allerta rossa per l'aviazione. In corso dall'Etna un'emissione di cenere vulcanica verso sud. Certificato il massimo grado di criticità. Si attendono le valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18. E finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18, 21. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock, parlerà alle 13, tavolo di crisi anche dei socialdemocratici, manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne, numerosi feriti, bambini compresi, colpite abitazioni, i bombardamenti pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Calcio, giù il sipario sulla terza di A, si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino e è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari, un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani. Servizi regionali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18, 21. L'Etna sta espellendo cenere. Valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie. E il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50. Battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado. E al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. Un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
7: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani. Servizi regionali garantiti nelle fasce 6:09 e 18:21. L'Etna sta espellendo cenere. Valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie. E il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50. Battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino, è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari, un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare è bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, è più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Un viaggio a senso solo.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani. Servizi regionali garantiti nelle fasce 6:09 e 18:21. L'Etna sta espellendo cenere. Valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie. E il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50. Battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino, è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. Un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani. Servizi regionali garantiti nelle fasce 6:09 e 18:21. L'Etna sta espellendo cenere. Valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie, e il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50, battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella

0: con anomalia oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. Un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Pigliateci te pare, ci vuete spesi, però non te pigliare una donna riccia, corri

Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia, incita e sbriglia.

c'hanno. Per cena d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. Per cena d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. La donna riccia non la vogliono.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interni.

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21:18 alle 21 di domani. Servizi regionali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18, 21. L'Etna sta espellendo cenere. Valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie. E il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50. Battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una

0: 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un'infermiera del centro ustioni dell'ospedale Perino di Brindisi sarebbe stato aggredito nei giorni scorsi da un paziente, ne riportando ferite lievi. Sono intervenuti immediatamente i vigilanti, poi gli agenti di polizia. L'aggressione denuncia l'ordine delle professioni infermieristiche brindisino, è la quarta in pochi giorni nello stesso ospedale. Offesa per un parcheggio, l'assessore al bilancio del comune foggiano di San Marco in Lamis è stata aggredita per strada verbalmente con insulti sessisti da un cittadino soltanto per via di un parcheggio non condiviso. Caterina Ferro, 38 anni, ha deciso di formalizzare una denuncia ai carabinieri. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Michele Merla. Aveva completamente perso l'udito a causa di una malattia rara. Una paziente di 18 anni è tornata a sentire grazie all'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. Un intervento durato 8 ore che ha previsto l'impianto di un dispositivo ad alta tecnologia che bypassa il nervo acustico e stimola direttamente i centri dell'udito. Il direttore generale Sangue Dolce commenta il primo intervento con questo metodo al sud. Sino a mercoledì Bari sarà bollino arancione per le alte temperature. Da giovedì è prevista una tregua. Gli amanti del mare non si stanno però lasciando sfuggire gli ultimi scampoli d'estate. Sentiamoli.
3: Si sta meglio perché praticamente la gente è molto meno, quindi praticamente si può godere un po' di più.
4: Fa ancora abbastanza caldo, speriamo di trovare magari un posto libero dove mettere l'ombrellone.
5: C'è poca gente rispetto ad agosto e è sempre mare. Mare bello sempre comunque.
6: Ne approfittiamo almeno in questi ultimi giorni, nei weekend, con questo sole e questo male, perché dire no?
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcarissa, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 km al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature, che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

In bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003, lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel

0: giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003, lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sbagliaste, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Autieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2020

0: 26 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e

0: suoi inviati a Mosca e Kiev, Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso, compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.